uccelli, rento già di Ceres, due lire, ricatti, trunta nella mia borsa. Qui facciam una fuga, un mar, un mar.

due, due e tre in fuoco. Tu porta questa a me, senti Anna sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa rollice. Porto una spada al fianco, non sono un messer pandaros. Riccoso!

Buono lor rimettervi uno stinco. Non può né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo.

0: Abbiamo d'accordo.
1: L'arcano custodire.
0: Un sordo e muto.
1: Abbiamo d'accordo tutti.
0: Sì.
1: Alla mano.
2: Come

Con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo, prenda, gli sparo.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

mai perché offrite a me, ve lo dirò. Voi siete un gentiluomo, rode, aiuto, fa tanto.

0: mia lady, e falsati il tuo nome.
1: Povera lady me,
0: degna d'un re. Immagino già che il mio stemma mostra, raggiungo il cielo.

quando ero faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero miraccio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile, quello nel tempo, e mia verde grille, quello nel tempo, del mio lieto maggio, quando era spinto, flessibile e bello, mi sei chiusato attraverso un anello, quando ero

signori. Chiudete le porte, guardate le stanze, vedete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme, sull'usta.

figlia leggiata di sane casse. Vento mi laghi, andiamo in cerchi, la cosa mi usa il parco, camice e cotelle, con disgusto primo, sognacci via via, disgusto, leggiola, per letti la notte, c'è il campo, c'è il letto, nel pozzo, nel bagno, sul

0: 神
1: 神，
0: 哎呀，关多，
1: 我的朋友，
0: 谁的主播，
1: 谁的车夫，
0: 是公公阿叔，
2: 他那只有口粮摊的车夫。
1: Vai a tuo santo.
3: Ma ciò non deve essere a te.
1: Vai a te.
3: Purché non ci
1: vai.
3: Non morte.
1: Vai.
3: Ma ciò non
1: si è finito. Con te faccio
3: fo. Negli occhi feriti.
1: Vai.
3: Nel braccio
1: di Dio.
3: E non accorse di nulla.
1: E fa quanto.

mondo. Taverniere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni a doce destro, cavaliere, per essere portato in un canesto e gittato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi

sei rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rinvitava. Con quel tufo e quel calco, uomo nella mia terra, c'è in uno stilicidio continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotti,

0: legge, lesca in Dio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor con